0: Detto questo, compiti a Namarai mi faccia proclami bene a Ciruku con mi zii.
1: Take Maurice for ransom.

Quatui. Chorizo. Senza voi non mi ricordo se faccio ancora con un currante, un cato, un filo con un basalato, la sabalimidue.

Masuda vani kanzan chibrigizi bono bairisi ya kuntimagwani ya Radio Mosambiki wendido mveira fuson kumari masuda banji tsikulano la lero liri motani.